di panda yo na mor sabwe mo saru wo jom jim na ho jinde posene banyo sine posene mbia.